mi sono il Beppo del Trentin. Ben arrivà a Sarentin col vecchio Topolin. Si va su in campagna e più su in montagna. Il mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna tutti raccogliono ding ding ding Pilzen e Finferling.